Buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino. E vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè.

tutto esclude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì, ne può bere amari finché vuoi. Per mandar giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale, e senza un poco di allegria.